0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte, dove vai?

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di toglier la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

trovarti a casa. A parte questa cosa, che, ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo a un

dici e poi ti contraddici tra un tramonto solido e un'altezza alcolica, discorsi pallidi, i tuoi occhi brillano, si spengono le luci della città, si spengono le luci della città. Ma che bella cosa è la felicità.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

di tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Giordana Angi, Valentina, quando poi ci lasceremo? E questo momento ha lasciato il top 10 della classifica, vero?
1: Adesso, Giordana.
0: Prossima uscita, Valentina.
1: Et enfin, depuis Sanremo, il est sorti du classement Samurai J avec Ossession.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che importa se il mondo

Ebbene, Cappuccino termina qui. Tutta l'equipe, ringraziando Enrico Mastro Giovanni alla regia, vi auguro ancora una buona domenica, una buona settimana e vi dà appuntamento a domenica prossima, sempre che voi lo vogliate.

non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Baby, quando ci guardiamo sono fulmini.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.

così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci.

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.

0: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Italoscopie sur RVVS 96.2 et sur Radio Top Italia. Nous avons la chance d'être en duplex depuis Rome avec l'une des chanteuses qui sera en showcase pour ce Fest Italia 2026 le 6 juin prochain près de Marseille à Septem-les-Vallons. Et nous avons en ligne Veronica Creo. Ciao Veronica!
1: Ciao ragazzi, ciao Stefan, ciao Valentina, ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Siamo molto contenti di averti in linea in duplex di Roma e abbiamo veramente fretta di vederti qua vicino Marsiglia per questo Fest Italia 2026, una serata che dove canterai le cover di Laura Pausini, ma tu hai questa storia con Laura Pausini, ci puoi raccontare un po' come è nato tutto questo?
1: È nato tantissimi anni fa, perché praticamente io, prima di essere cover di Laura Pausini, sono sua fan. Ho iniziato a cantare con le sue canzoni che avevo solo 7 anni, praticamente nel 93, quando lei, ecco adesso ho svelato anche la mia età, nel 93 quando lei ha iniziato quando lei è diventata famosa, io ho iniziato a cantare le sue canzoni e mai nella vita mi sarei aspettata di, diciamo, fare una cover, perché era sempre un mio sogno, però quelle cose che si dicono, vabbè, ma chissà se poi lo realizzo. E invece poi, qualche anno dopo, sono riuscita a fare un tributo a lei e successivamente addirittura a salire sul palco con lei, a stare nel video con lei. Ho fatto tanta roba in questi anni, sono felicissima.
0: Ed è vero che ultimamente hai fatto questo videoclip della cover di Biagio Antonacci che ha ripreso Laura nel Io Canto 2 e Ritorno ad Amare che sentiamo dietro di noi. Com'è stata questa esperienza con Laura?
1: Allora, è stata un'esperienza molto particolare già dall'inizio, perché io sono stata contattata dal suo staff praticamente in un pomeriggio mentre ero al lavoro, ero a scuola di musica, e una persona dall'altra parte mi fa: ciao, sono dello staff di Laura Pausini, volevo dirti che Laura è qui con me e vorrebbe averti nel suo videoclip giovedì a girare, così così. E io al telefono ho detto sì, vabbè, poi ci vediamo, dai, uno scherzo. E l'allieva che era davanti a me a cantare mi fa: ma ho sentito bene? Ho detto sì, sicuramente uno scherzo, e ho attaccato la chiamata. Cioè, questa cosa è stata
0: scherzi a parte.
1: Sì, scherzi a parte. Poi loro mi hanno richiamato e mi hanno detto: ma è Veronica Creo, sì, sono io, guarda, forse pensavi che fosse uno scherzo, ma siamo lo staff di Laura Pausini. E si sentiva Laura sotto che diceva: ditele di non tagliare i capelli se viene, ditele di non tagliare. E quindi ho capito che era veramente lei. È stata un'esperienza favolosa, perché per la prima volta mi sono trovata proprio innanzitutto, vabbè, faccia a faccia con lei, che è un personaggio strepitoso, e poi mi sono trovata a vedere realmente come viene affrontato un videoclip di un artista internazionale, quindi nei suoi, dalle cose più piccole, dal trucco, dal parrucco, a proprio vedere come lei diciamo interagisce con i cameraman, col direttore artistico, e pazzesca, lei è pazzesca, io mi sono divertita tantissimo quel giorno.
2: Però Veronica, questa non era la prima volta che hai incontrato Laura. Ci puoi raccontare la prima volta che hai incontrato Laura, com'è stato?
1: Allora, la prima volta l'ho incontrata al Palamangiò di Caserta, prima di un suo concerto, perché diciamo che ho stalkerato il suo papà. Ho mandato talmente tante mail, sì, e poi alla fine, ecco, tramite un mio impresario, che purtroppo ora non c'è più, sono arrivata a lei, ha creato questo incontro con lei. Non sapevo che dire, ero ferma immobile. E poi da lì invece nel 2013 Laura Pausini ha organizzato praticamente il suo raduno ufficiale annuale, quello del fan club, però quell'anno era un raduno particolare perché erano i 20 anni di carriera di Laura e voleva con lei una band per suonare in quell'occasione, così siamo saliti sul palco con lei e lì è stato proprio fenomenale, perché io ero emozionatissima, non capivo se stavo sognando oppure se stavo vivendo la realtà. Anche durante le prove, quando lei è arrivata ci ha applaudito, ci ha fatto i complimenti, è stata una gran bella esperienza.
2: Fantastico.
0: Allora, tu canti dunque le canzoni di Laura, le cover di Laura, ma hai cantato anche le tue proprie canzoni, le canzoni inedite, e adesso ti propongo di ascoltare con la tua voce, Veronica Creo, con il singolo Solamente Andare. Come è nato questo singolo in due parole?
1: Allora, questo singolo è nato nel 2016, ero praticamente in produzione con il mio bassista e il mio chitarrista, e mi hanno proposto di fare un brano inedito, ma io volevo fare qualcosa che mi appartenesse, nel senso, il messaggio di questa canzone è lasciare un ricordo di sé ovunque si va, perché poi tante volte, ecco, conosciamo tante persone, facciamo tante cose, però magari poi torniamo a casa e finisce così. Invece a me piace sempre lasciare qualcosa di me stessa a un amico, alle persone che mi ascoltano. Infatti nel brano dice non importa cosa si fa, l'importante è andare, continuare a camminare, andare avanti per la propria strada, lasciando però qualcosa di sé, incrociando uno sguardo, tante volte anche un sorriso può cambiarti la giornata, ecco.
2: E allora on écoute ensemble Solamente Andare.
0: Veronica Creo con voi.

0: fortuna, perché non conta dove, ma solamente andare.
1: C'était solamente andare dans Italoscopie sur RVVS 96.2 et sur topitalia.fr. Nous sommes toujours en compagnie de Veronica Creo qui est en duplex depuis la capitale italienne, depuis Rome. Et on a le grand plaisir d'être avec elle. Et puis elle aura aussi le grand plaisir de chanter pour vous au Fest Italia 2026 dans quelques jours, le 6 juin 2026. Alors pour avoir toutes les informations, n'hésitez pas à aller sur le www.topitalia.fr et vous avez toutes les explications et la réservation à rejoindre cette grande fête et c'est la 10e édition cette année.
2: Veronica, è vero che quindi il tuo lavoro ufficiale è comunque legato alla musica?
3: Sì, sì, sì, il mio lavoro ufficiale, sono insegnante di canto e mi occupo di cantoterapia in una comunità psichiatrica, quindi ufficialmente musicista, ecco, come si suol dire.
2: È bellissimo, tutto il giorno nella melodia, quindi.
3: Sì.
2: I tuoi progetti futuri, c'è qualche canzone che uscirà presto, qualche altro progetto, qualcosa con Laura o qualche altro cantante?
3: Magari questa cosa con Laura lanciamo un un input a Laura Pausini. Allora, progetto futuro, per il momento mi sto impegnando nella realizzazione del mio nuovo tour, che è già partito dal Belgio il 16 di maggio e poi saremo in Calabria a giugno e via in giro per l'Italia e Italia, e poi a settembre chiudiamo di nuovo con una data in Belgio in un teatro. Quindi per adesso, ecco, le novità sono queste. Siamo impegnati sul fronte live perché durante l'estate siamo sempre in giro con questo omaggio a Laura Pausini e quest'anno ovviamente abbiamo anche Ritorno ad Amare, che non vedo l'ora di cantare sul palco.
2: Ci vuole una data a Parigi allora di questo tour?
3: Sì, direi proprio di sì. Mi manca una data a Parigi, ora che ci penso. Dai, ora c'ho anche la Finlandia quest'anno.
2: Dopo la diretta ne parliamo, dai.
3: Va bene.
1: Comunque c'è una data di Marsiglia dove ti aspettiamo qui nel sud della Francia, il 6 giugno per il Fest Italia 2026. Saremo tanto felici di ascoltarti, ascoltare la tua voce. E Veronica, non ti chiediamo più niente, anche perché è il nome del tuo secondo singolo inedito, Non mi chiedere più niente, e dunque con questa canzone ti vogliamo ringraziare della tua disponibilità e non vediamo l'ora di vederti prossimamente qui dunque in Francia a Marsiglia per il Fest Italia 2026.
3: Grazie mille, Stefan. Grazie, non vedo l'ora di essere lì.
1: Ciao Veronica, on écoute tout de suite le deuxième single inédit de Veronica Creo pour vous, Non mi chiedere più niente, dans Italoscopie.

0: c'est avec un immense plaisir qu'aujourd'hui, l'équipe de RVVS 96.2 et Top Italia a accueilli Valerio Lundini en occasion de son spectacle Le Mansplaining spiegato a mia figlia, qui aura lieu le 8 juin à l'Alhambra. Benvenuto Valerio!
1: Grazie!
0: Giusto per presentarti, Valerio Lundini è un artista dalle mille sfaccettature, comico, conduttore, autore televisivo e anche cantante.
1: Sì, diciamo cantante così, cioè ho una band con degli amici da anni dove ci alterniamo a cantare a seconda delle tonalità, quindi quelle più alte le canta Andrea, quelle medie le riesco a fare anch'io, quindi... Però sì, effettivamente sto nella band, canto pure io, però... ho sempre un po' di remore a definirmi tale. Nasco tastierista.
0: Valerio, per parlare più in dettaglio della tua carriera di comico, i tuoi sketch spesso sembrano partire da un'idea semplice che poi deraglia completamente. Da dove nasce di solito la prima scintilla e quando capisci che è il momento giusto per portarla sul palco?
1: Ma guarda, ci sono degli sketch, delle situazioni che ho scritto pensandole per magari il programma televisivo, dei programmi televisivi che ho fatto. Altri magari li uso per... cose in radio, quando vengo ospitato in un programma dove spesso partecipo, che è quello di Lillo e Greg su Radio 2. Nei miei programmi ho fatto sempre sketch un po' lunghi, un po' più corti, comunque è un modo per assemblare varie idee. E poi ci sono altri sketch, situazioni che li scrivo per il teatro. Diciamo che per ciascuno di questi mezzi di comunicazione adatto le cose che scrivo, quindi ci sono delle idee che dico, ah, questa funzionerebbe bene in TV, questa funzionerebbe bene... a teatro,
0: alla radio,
1: perché ovviamente le cose a teatro possono anche essere un po' più, tra virgolette, complicate, perché sai che chi ti guarda non può cambiare canale, non può scrollare, non può, lo vede dall'inizio alla fine e quindi lo può capire per intero. Quelle per la TV anche, insomma, sono sempre scritte così, le idee mi vengono da situazioni normali, da intuizioni che mi vengono magari pensando a una cosa quotidiana e provo a ribaltarla o a esagerarla, e poi in qualche modo scrivendole poi vengono altre idee e riesco a confezionare qualcosa.
0: Uno degli argomenti che ritroviamo a volte nei tuoi lavori è il fallimento. Ti interessa più far ridere o creare quel piccolo disagio che arriva un attimo dopo quando uno ci pensa?
1: Beh, allora sì, probabilmente sì, a me in realtà quando scrivo in realtà non penso mai a voglio far ridere. Mi viene abbastanza, non è che mi viene naturale, attenzione, sto dicendo che spesso quando scrivi qualcosa, almeno nel mio caso, c'è un po' quel bisogno di creare un effetto di, tra virgolette, sorpresa o di stranezza, che poi in qualche modo spesso fa sì che quella roba a qualcuno faccia ridere, ma alla fine un elemento ironico c'è sempre. Infatti io diffido sempre da quei film che sono drammatici al 100%, perché la realtà non è mai così. La realtà, anche la più tragica, c'è sempre delle sfaccettature ironiche, ciniche, che in qualche modo fanno ridere. Infatti un sacco di film, di serie, di libri che mi piacciono non sono comici, ma poi tra le righe c'è sempre quell'elemento di strambo, di ironia, che poi è quella cosa che contraddistingue la realtà. Hanno un sacco di aneddoti, di cose che ci capitano, anche il più tragico in qualche modo c'è sempre un elemento di imprevisto, e l'imprevisto in qualche modo scaturisce una reazione che il più delle volte può essere anche amaramente divertente.
0: Ti propongo una piccola pausa. Prima mi hai parlato appunto del tuo gruppo di amici con i quali canti.
1: Si chiamano i Vazzanicchi, sì.
0: E quindi la prima canzone che ho scelto è La Soluzione.
1: La Soluzione, pensa un po'. Vai, metti. Capolavoro.

0: Italo Scoopy on duplex.
1: C'était la soluzione di Valerio Lundini avec Iva Zanicchi. Pour rappel, vous êtes sur Italo Scoopy, RVVS 96.2 et Top Italia. Et on est en direct avec Valerio Lundini, une interview spéciale en occasion de son spectacle Il Mansplaining spiegato à ma fille à l'Alhambra le 8 juin. On reprend notre interview avec Valerio. Valerio, allora, il mansplaining spiegato a mia figlia parte da un tema molto contemporaneo. Da cosa nasce? Perché questo argomento effettivamente?
2: Allora, è uno spettacolo mio, quindi la band, quella che abbiamo poc'anzi sentito, non c'è, che è un progetto mio parallelo con cui faccio concerti e ci divertiamo molto. Questo è uno spettacolo teatrale, lo possiamo chiamare monologo, non lo so, però non è proprio un monologo, è un insieme di sketch e di situazioni. Il titolo è Il mansplaining spiegato a mia figlia, ma in realtà io non ho figlie e il titolo non c'entra niente con lo spettacolo, è un titolo che semplicemente mi divertiva a mettere, perché è uno spettacolo che contiene varie cose diverse, un po' come un disco, quindi nei dischi non è che le canzoni parlano tutte della stessa cosa, quindi dare un titolo a un film devi dare un titolo che ha a che fare con la trama, così come un romanzo. Ma se è un album musicale o una raccolta di racconti, o come nel caso del mio spettacolo, un insieme di sketch che un po' si incatenano l'uno con l'altro, era difficile dare un titolo che non fosse Valerio Lundini Show. E quindi mi è venuto in mente, siccome in quel periodo avevo letto un articolo dove si parlava del mansplaining, che è l'abitudine dei maschi di spiegare le cose alle femmine, allora mi divertiva chiamarlo Il mansplaining spiegato a mia figlia, che è un po' la parodia di un titolo di un libro che è Il razzismo spiegato a mia figlia. Avevo detto questo titolo, mi hanno detto ah, fa ride, e allora ho detto bene, questo sarà il titolo dello spettacolo. E quindi insomma, se qualcuno dovesse venire a teatro pensando di vedere un film su mia figlia, sappi che no, non ci sarà, perché non ho figli, è semplicemente un titolo che mi divertiva. Titoli degli spettacoli, sempre difficile dare i titoli alle cose, perché devi trovare qualcosa che incuriosisca, in questo caso è semplicemente un inganno. Il titolo giusto sarebbe Valerio Lundini che fa cose.
1: E se lo volessi spiegare alla radio qualche parola in più, che cos'è?
2: Allora, giusta domanda. Allora, è uno spettacolo che racconta, è come se fosse uno show dove io passo da canzoni a racconti che leggo, poi faccio dei collegamenti via cavo con degli inviati che però sono sempre fatti da me, quindi io parlo con me stesso in uno schermo e quindi ci sono sia io in diretta che io registrato che ci interfacciamo e non si capisce più quale dei due, quello registrato e quello dal vivo. Ci sono dei momenti in cui io tento di fare un musical senza avere altri attori attorno a me e che è abbastanza complicato, quindi mi limito a dire che è uno spettacolo che chi l'ha visto è rimasto felice, quelli a cui non è piaciuto non me l'hanno mai detto, quindi sicuramente ci sarà qualcuno a cui non è piaciuto, ma non al punto da venirmelo a dire, perché se uno spettacolo è molto brutto, secondo me dopo un po' glielo dici, guarda, hai fatto una cosa orribile. E quindi io invito gli amici parigini a fare questo esperimento e venirlo a vedere, anche perché ormai lo spettacolo l'ho fatto un po' di volte, non so se lo farò mai più, sicuramente è difficile che lo rifarò a Parigi, e questo, Valentina, è il mio modo per fare promozione, cioè inginocchiare.
1: Esattamente, quindi appuntamento l'8 giugno all'Alhambra.
2: Purtroppo per gli amici prettamente parigini lo spettacolo è in italiano, quindi non so come funziona da voi. Quando gli spettacoli sono in italiano viene anche un pubblico francese che viene a non capire nulla, o
1: i francesi che vengono ai nostri spettacoli sono francesi che parlano italiano, sono in coppia con una persona italiana e quindi riescono a capire, forse non le sfumature magari dei dialetti eccetera, però capiscono,
2: certo,
1: l'italiano.
2: Perché io ho pensato venissero solo gli italiani che vivono a Parigi e invece tu mi dici vengono anche i francesi che sanno l'italiano.
1: Certo.
2: Quindi devo parlare
1: anzi,
2: un po' più dirò
1: di più. Sì, parla un po' più lento e ti dirò di più, è un'occasione per fare dell'esercizio in italiano, andare ad uno spettacolo, quindi la gente userà il tuo spettacolo anche per allenarsi in italiano.
2: Scopro adesso una cosa, perché ho pensato finora, Valentina, verranno solo gli italiani che per lavoro sono dovuti andare a Parigi, invece vengono anche quelli che vogliono imparare l'italiano, questa è una bella responsabilità.
1: Valerio, ci salutiamo, ci ringraziamo per il tuo tempo qui con noi a Radio Top Italia su Italo Scoopy. Appuntamento, rendezvous le 8 juin all'Alhambra per Valerio Lundini con Il mansplaining spiegato a mia figlia.
2: Oui.
1: E ci salutiamo con Le donne, sempre con Iva Zanicchi, se ti va.
2: Certo, mi va bene, bellissimo.
1: Grazie Valerio, a presto.
2: Merci, ciao Valentina.

gli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

È una notte in Italia che vedi questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque e grande come la nostra fortuna, che è la fortuna di vivere adesso questo tempo sbandato, questa notte che corre il futuro che arriva chissà se a fiato. È una notte in Italia che vedi questo darsi da fare, questa musica leggera, così leggera che ci fa sognare, questo vento che sa di lontano e che ci prende alla testa.

brucia più di tanto, più delle terre sognate, più dei biglietti senza ritorno dati.

farti un saluto di una canzone popolare che in una notte come questa ti lascia muto. È una notte in Italia se la vedi da così lontano, tra quella gente così diversa, in quelle notti che non girano mai piano. Io qui ho un pallone da toccare col piede, nel vento che tocca il mare. È tutta musica leggera, ma come vedi la dobbiamo cantare. È solo musica leggera,

sbandato. Questa notte che corre il futuro che viene a darci fiato. Questa notte che corre il futuro che viene, chissà se ha fiato.

0: Le son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Voilà.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Ehi, tu eri giovane glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore, io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto. In

0: La radio qui t'accompagne, où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.